0: Non è permesso con io, manca di non marco a noi, do dialogo a Paul Walker. Con me? Manca tu vino alla cogna, cogna. Pardon, io.
1: Cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo,
0: cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo,
1: cavolo, cavolo, cavolo,
0: cavolo, cavolo,
1: cavolo, cavolo, cavolo, cavolo,
0: cavolo,
1: cavolo,
0: cavolo, cavolo,
1: cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo, cavolo,
0: Ape bar, weka warong mika.
1: Konya kum kati tira umed nuda meda kari poroma ba.
0: Eno, pe bar.
2: Betty wa, Betty.
0: Ati a winyo.
2: Miro Betty pe karo metu raba.
0: Pe kai loko Paul, wano tiu le yu loko kene.
2: Ako ati a luo. Karo ti kanu mo.
1: Betty weka karo aro war.
0: Yin kor kagi ni wotere monu dia loku loku miyo.
1: Iti juari dog juar kan pi
0: kar. Aba juati nau gam kagi wara wara kete.
1: Ano poyo gira.
0: Yin wota ba.
1: Ba.
2: Gira. Jumba.
0: Weka da haja wara wara kete.
1: Puri cha. Mai loni kad dudi ni yata monu turi da kom da da hani abe. Aje yin wota ha ba bara da ha kom mar jo beri jo.
2: Karo nai wot kare kama.
1: An pa ma hukar ba pa ma hukar an
0: te bo ti an nor ngo ko ti ti mi ko
1: na hukar mo ti
2: aben
0: ati a winyi
2: ta ki ya wan ta ru ko ti e dana te wa to ka di e mo pe ma
0: o ya wo ta wa la ni ni la ha po la me na hukar mo ti da do pa mi da ni ni be ri ki ri cha ngo
2: e ka ra me je tur wa cho lu kwam a wi lu ti mi mi ona bo ru cha mu tunga nga mu tia win
0: allo ke miu do pa do yanda miu
3: ba we ba
2: gina ba
3: ya
2: bin kan
3: atuno ko
2: atia na no ba be no sab siri kan
3: mu sab siri mu kor ngo gi jado ke gob do ba
2: kon ani cha ne ta po ku pidi
3: akwo kan
2: kaka do ni pa bin tura
3: akwo kan
2: ni pa bin tura gwin ni pa na ho beti po
3: Aba, ma we, mom,
0: a
3: winy di pogo PDM me kod, di te na.
0: Ba u kom dia la kam mi.
3: Pogo PDM me kod.
2: Tumakan atema.
3: Aba,
2: di ni anu ipa ho, a we lo piko nyu. Am ko por ko kam chano bi o nga kwe. Pa te a me
3: tu. Ay, aba we ka ko mo ba. Ne mu je wa ru ma la we bu ko wa dia. Ju jo bi o ga maranga kan ko ba bi me le kod du ju dan.
2: Tema ba.
3: Ugum,
0: Karibu ba.
3: Amigo Betty.
0: Poi you binu.
3: You know. No
0: nka ba.
3: Poi nene take twal.
0: Ba.
3: Poi ba go.
0: Ba.
3: Ta. Ni ruwe ruwe moro.
0: Poi you binu.
3: Amane ni wore ni tie.
0: Tie.
3: Akwa do kodo.
0: Tie da.
3: Woda.
2: Aba. Aba we.
3: Akwa tie.
2: A tie do beni di.
3: Poi you dele no.
2: Ba.
3: Amane ni baba kodo.
2: Oh ange ikodo mo di rewo mi kod.
3: Ah, tit pele pele tel ngapunga pemane bayi da
2: tit. Ang ye ranga wari je gam jang ye de di. O ima ya ba.
3: Ad pa bilun ya mit raga ka tel ngapunga wati. Ti pole ti ti po ti na put po lor tel ngapunga pemane.
2: Beti.
0: Ati a winyo.
2: Benedict wa ya tibu. Enye do.
0: Man ko ka pola pola po tore tu ni na na.
3: Ano dio juku Benedict wen do.
2: Ono en. Enye do. Benedict wa no.
3: Wona ke do nyo wa do mi ko kiri ya.
2: Any in the
3: bar. I don't know, Cop Gay.
4: Aya bene di quello tanti.
0: Baby ni ko di miu no kan.
2: Muje wa.
3: A wi ni wora.
2: Itia.
3: A sie ba.
2: Eh.
3: O po yo no.
2: Po yo tu.
3: Eh, wo ni wonya pat. A do da wi di bi ko ko wor ko Dubai mo yo ni du bi a cha ro ba ti ba.
2: Ni o mo.
0: Muje.
3: Eh.
0: Ma ko pa pa ba do ni ke a ho
2: cha. Eh. Mo dok da ho we ko. Ma we. Ka dok da ho we joko ni bene di ko binu.
3: I will my bit of gamma rang a mock and call beach at the Chabundu Barashil. You look at the union of the Marina and Hadota. And by the end of Tina Billionaire,
0: I tell
3: you. What? In the Tina Billionaire, Binoca Gambo, Bagumaro.
4: But do it, why go and go?
2: Grigema Benedico.
3: Oh, we know what?
2: It went in Binoca.
3: I'll be looking at the world. I win you.
2: Lincoln, I'm going to put you in and make it quite a fair. Very big. I'm a
3: tell you. Carry tell and go for my bad door, better by you.
2: Come on.

0: dema sitani wepe
1: run up the tune
2: ya kubama pause talatibo usilete force mchamka mama tulia chikos emi ulaji tagda kukasa.